0: Pablo, Pablo, Pablo, vieni qua, Pablo, vieni qua. Vieni.
1: Vieni.
2: Guarda, la piccola di base.
3: Chi era Pablo Montana?
4: Allora tu lo sapevi se ne andava in casa? Perché quella no?
1: Esatto.
4: Lo sapevi che ci voleva la
5: Thank you. Lo dovrebbe prendere un po',
3: sì, lontano?
0: Sì.
6: Chip. Ma secondo te se la cosa è facile, i pescatori non pescavano qua.
7: Oh, Marco arriva qua, papà. Marco
8: arriva qua, papà. Quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici, Daria?
9: Dai, non ti avvicinare molto.
8: Eh? Bici, qua è troppo bella.
9: Non camminare vicino a te.
10: Non ci si può,
11: ma non ci si può. Se vuoi rimanere,
10: ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può. Ma non ci si può.